0: Siphonsa inkathazo kulibo lokuqala.
1: Mele uNkulunkulu umazi ngokwakho. Singangeni simazi endaweni yakho. Kodwa kumele umazi